la nostra notte, dove il tempo perde il suo potere, dove ogni stella è un desiderio e ogni desiderio può diventare vero, in questa notte italiana.

chiama chi si segue, mica o che rete, non schies, di ti vai per la tua società per ti fare una dimissione. Vedi me nostra Maria Brito, a mia madrina Ananda, e te me un nostro autor, mi vi offerisco una grande gioco per voi.